ogni sera. La tua franchezza e il nome di Gesù. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite.